0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Ciao a tutti, questa è Allison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've...
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.